aeroplano, nell'aria bionda e calda vola, piano, lascia un bel mondo dal colore.